0: Sorry, abbiamo fatto anch'io di più.
1: We'll stop the descent at 1-1-11,000 for Kira 3473.